mpenzi wangu mie mama yo lele, mpenzi wangu mie mama yo lele, mpenzi wangu mie mama yo lele, mpenzi wangu mie mama yo lele, mpenzi wangu mie mama yo lele, mpenzi wangu mie mama yo lele.

0: Hai, dove di nuovo?
1: Ciao traghettata, io sono Elena, tua cerca, volentieri nuovo, o da Ida, sono dobbile pare da cupim rosole, in idou, da squisce e pozdravante.
0: Još jedna govorna.
2: Puno pozdrava za moga dackija. Uz poruku dale, nedostaješ mi, ljubim te i volim puno. Mislim na tebe i volite Tarko najviše. Poljubac, ćao dale, ljubim te.